se me di confiant, non era mai bisogno. Con gli altri non scrianza, da tutta miglia di innocenza, in amici di tagliata, temporata al pesca mai nato.